0: Stelle, che prego, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, vostro felon, neto d'incanti.
0: Che ti ricruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Posso parlare?

0: via, siate più ragionevole. Mi paura ci vengono costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Al volere.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: Ebben, fa presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo, non ciò sia cosa, quando fosse,
3: sì,
0: il quadro non è tondo.
2: Sciagolato, così del mio dolor gioco ti prendi, a voi, stelle, amico fugge, miserabile. Dove? In qual morte?
0: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
2: Il scellerato m'inganno, me trude.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima,
4: nell'ultima. Guardate.
0: Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

le tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse e baronesse, marchesane, principesse, e fanciulle d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.